0: Notre Morning Zen se poursuit toujours sur la 98.2, 92.0, bien sur le net, www.rtci.tn. Il est devenu au fil des décennies un rendez-vous incontournable de la scène culturelle tunisienne et internationale. Aujourd'hui, dans notre capsule « J'aime la Tunisie », nous vous invitons à remonter le temps avec notre collègue du programme italien, Adel Gazer, qui nous raconte l'histoire de ce festival mythique.
1: J'aime la Tunisie.
2: I love Tunisia.
3: Ich liebe RTCI.
4: Me encanta Tunis.
5: Ich liebe mein Tunesien.
6: I love Tunisia.
7: Amo a Tunis.
8: J'aime la Tunisie.
9: Ti amo Tunisia.
10: Benvenuti in questo viaggio alla scoperta dei più affascinanti festival della Tunisia. Un itinerario tra musica, teatro, danza e grandi emozioni nei luoghi più suggestivi del paese. In ogni appuntamento vi accompagneremo alla scoperta di un festival diverso, raccontandone la storia, le curiosità e ciò che lo rende unico. Cominciamo da uno dei simboli della cultura tunisina e mediterranea, il Festival Internazionale di Cartagine. Quando il sole tramonta sulla collina di Cartagine e le antiche pietre del teatro romano si tingono d'oro, la magia ha inizio. Da oltre 60 anni, questo luogo straordinario accoglie artisti provenienti da ogni parte del mondo e migliaia di spettatori desiderosi di vivere un'esperienza indimenticabile. Benvenuti al Festival Internazionale di Cartagine, uno dei più prestigiosi eventi culturali della Tunisia. Creato nel 1964, il festival nasce con l'obiettivo di fare del magnifico teatro romano di Cartagine un grande palcoscenico aperto alle culture del mondo. Una scelta naturale, perché Cartagine è da sempre un crocevia di civiltà, un luogo dove Oriente ed Occidente si incontrano sulle rive del Mediterraneo. Il teatro romano, restaurato con grande cura, può accogliere migliaia di spettatori. Assistere ad uno spettacolo in questo scenario significa vivere un momento unico, dove la storia e l'arte si fondono in un'atmosfera davvero suggestiva. Ogni estate, generalmente tra metà di luglio e la metà di agosto, il festival propone un cartellone ricco di concerti, spettacoli teatrali, danza, musica classica, jazz, world music e grandi produzioni internazionali. Sul palco di Cartagine sono saliti alcuni tra i più grandi artisti del panorama mondiale arabo, accanto ai migliori interpreti della scena tunisina. Il festival è infatti anche una straordinaria vetrina per la creatività nazionale, che trova qui uno spazio di prestigio davanti ad un pubblico internazionale. Ciò che rende speciale questo appuntamento non è soltanto la qualità della programmazione, ma anche il luogo che lo ospita. Seduti tra le gradine dell'antico teatro, sotto il cielo stellato dell'estate tunisina, ogni concerto assume un fascino particolare. Visitare Cartagine significa anche scoprire uno dei siti archeologici più importanti del Mediterraneo: le Terme d'Antonino, le rovine puniche e romane, le ville antiche e il vicino villaggio di Sidi Bou Said completano un itinerario culturale di straordinaria bellezza. Il Festival Internazionale di Cartagine rappresenta così più di una semplice rassegna artistica. È un incontro tra passato e presente, tra culture diverse e linguaggi universali, dove la musica diventa un ponte tra i popoli. Se programmate una vacanza in Tunisia durante l'estate, riservate una serata a questo festival. Sarà un'occasione per vivere la cultura in uno dei luoghi più emozionanti del Mediterraneo e per lasciarvi conquistare dalla magia di Cartagine. Io, Adel Gazer, vi ringrazio per averci seguito. Nel prossimo appuntamento ci sposteremo lungo la costa tunisina per scoprire insieme il fascino del Festival Internazionale di Hammamet. Arrivederci e continuate a viaggiare con noi alla scoperta della amatissima Tunisia.
1: J'aime la Tunisie.
5: I love Tunisia.
3: Ich liebe RTCI.
8: Me encanta Tunis.
5: Ich liebe mein Tunesien.
2: I love Tunisia.
8: Amo a Tunis.
2: J'aime la Tunisie.
9: Ti amo Tunisia.
4: Morning Zen.
6: Morning Zen.

0: ciao a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale. E abbiamo aperto il nostro programma di oggi con la grande musica. Abbiamo appena ascoltato insieme La Serenissima, uno dei brani più rappresentativi di Rondò veneziano. E apriamo un'altra pagina, una pagina davvero speciale del nostro programma di oggi. Parliamo del grande maestro Giampiero Reverberi, fondatore, compositore e direttore d'orchestra di Rondò veneziano. Giampiero Reverberi, il maestro Giampiero Reverberi ha creato alla fine degli anni 70 questo progetto musicale originale ed inconfondibile, capace di fondere l'eleganza della musica barocca con sonorità moderne, conquistando così il pubblico di tutto il mondo. E ieri sera, nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Cartagine, si è vissuta veramente un'atmosfera di rara magia. Un pubblico numeroso, affascinato ed entusiasta, ha seguito ieri con grande partecipazione ogni momento del concerto, tributando al maestro Giampiero Reverberi e ai suoi musicisti applausi lunghi e calorosi. Una serata, quella di ieri, carica di emozione, anche perché al termine di questo straordinario spettacolo il maestro Giampiero Reverberi ha salutato il suo pubblico, congedandosi dalle scene dopo una carriera lunga quasi 50 anni. E subito dopo il concerto ho avuto il privilegio di incontrarlo per una breve intervista esclusiva. Ascoltiamolo. Dunque, ho il privilegio di avere ai nostri microfoni il fondatore di Rondò veneziano, il maestro Giampiero Reverberi. Maestro, benvenuto ai microfoni di Radio Tunisi, canale internazionale RTCI. Maestro, il pubblico tunisino vi ha accolto stasera con un entusiasmo straordinario. E dopo questo primo concerto in Tunisia, quali emozioni porta con sé?
1: Ma è stata un'esperienza completamente diversa dal solito, perché prima di tutto il teatro è un teatro eccezionale, diverso da quelli che siamo abituati a fare. E poi anche il pubblico ha un altro tipo di reazione, cioè ogni pubblico ha un suo modo di esprimere la propria gioia, il proprio entusiasmo, certo. Per cui è comunque sempre un'esperienza qualsiasi paese si vada a scoprire.
0: Certo. Lei ha creato un linguaggio musicale unico, capace di unire la tradizione barocca alla sensibilità contemporanea. Guardandosi indietro, qual è il motivo di maggiore orgoglio della sua carriera, maestro?
1: Ma il motivo sono i riconoscimenti che ho avuto dalle persone che mi hanno, diciamo, gratificato, dicendo che la mia musica era stata un po' la colonna sonora della loro vita o delle loro esperienze. Ho conosciuto delle coppie che si sono conosciute, amate, sposate, mi ricordo una coppia di Lipsia che li ho conosciuti fidanzati al primo concerto, all'ultimo concerto avevano due figlie di 13 anni. Quindi ho visto proprio crescere la famiglia. O un altro che mi ha detto che aveva avuto un periodo di depressione e con la mia musica si era, diciamo, ne era uscito, perché la mia musica...
0: Guarito.
1: E sì, appunto, perché una musica positiva, una musica che diciamo comunica ottimismo, comunica gioia di vivere.
0: E l'abbiamo sentito tutti durante questo bellissimo concerto, maestro.
1: Questo è quello che mi gratifica, perché è quello che mi dà una ragione per cui esiste questa musica, perché se no sarebbe inutile, ecco.
0: Certo. E se dovesse scegliere un solo brano, maestro, di Rondò veneziano per rappresentare tutta la sua storia artistica, quale sceglierebbe e perché?
1: Ma per me diciamo che è difficile perché difficile. Sono come i figli, cioè non si può fare delle scelte. Però devo dire che il pubblico oppure anche i musicisti stessi hanno scelto per me, perché la Serenissima ha più di 20 o 30 versioni diverse, disco, dance, rap, di tutti i tipi. Ecco, è stata utilizzata in questi 20-30 anni, anche più. È stata utilizzata da quasi tutti i generi musicali, adattata a tutti i generi, il che significa che è una musica senza tempo, senza mode. E quindi adattabile a qualsiasi generazione, a qualsiasi
0: luoghi,
1: gusto, tendenza, etnia, ecco tutto.
0: Assolutamente vero.
1: Sì, grazie.
0: E dopo aver conosciuto la Tunisia e il suo pubblico, che messaggio desidera lasciare ai nostri ascoltatori di Radio Tunisi, canale internazionale, programma in lingua italiana?
1: Ma io diciamo non è che abbia purtroppo avuto tempo di conoscere il vostro paese, perché
0: brevissimo
1: siamo stati qui solo un giorno, poi faceva caldo e uscire era impossibile,
0: caldo,
1: e quindi non ho visto, sinceramente ho visto poco.
0: Ma avete portato un calore nei nostri cuori, maestro.
1: Grazie, questo mi fa piacere, e soprattutto per me è stata un'esperienza, proprio il pubblico, il teatro e anche questa vostra accoglienza sua e dei suoi colleghi.
0: Maestro Gian Piero Reverberi, è stato veramente un grandissimo onore incontrarla, a nome mio personalmente, a nome di Radio Tunisi, canale internazionale, e di tutti gli ascoltatori tunisini, la ringraziamo per averci regalato una serata indimenticabile. Le auguriamo ogni felicità per il futuro e speriamo che il suo straordinario patrimonio musicale continui ad emozionare le nuove generazioni. Grazie maestro.
1: Grazie a voi.
0: E arrivederci.

E abbiamo appena ascoltato Odissea veneziana, una pagina musicale di straordinaria bellezza che ogni volta riesce ovviamente ad emozionare profondamente. Ed è uno dei brani che amo personalmente di più del repertorio di Rondò veneziano, perché racchiude la poesia, l'eleganza e la raffinatezza che hanno reso unico questo straordinario progetto musicale. E con il ritiro dalle scene del maestro Gian Piero Reverberi si chiude un capitolo importante della storia della musica, ma la sua eredità artistica, ne sono sicuro, dunque, continuerà a vivere attraverso composizioni senza tempo. E la grande musica, infatti, non conosce età né confini. Attraversa le generazioni, sfida il tempo e continua a parlare al cuore di chi l'ascolta. E per questo la grande musica resta e resterà sempre un punto di riferimento, un patrimonio universale destinato a non essere mai eguagliato. Grazie Maestro Reverberi per averci regalato ieri sera emozioni che continueranno, ne sono sicuro, ad accompagnarci nel tempo.

0: oggi il nostro dunque, programma sarà interamente dedicato alla bella musica, alla grande musica. E sì, lasciamoci guidare dalle emozioni, dalle grandi melodie e, da quelle pagine musicali che continuano a parlare al cuore, perché oggi sarà la musica e soltanto la vera musica protagonista del nostro programma di oggi.
1: Noir et blanc.

E il nostro viaggio continua nella grande musica, con una voce davvero particolare, quella di Emma Chaplin. Emma Chaplin, artista francese, conosciuta in tutto il mondo, per il suo straordinario talento, e per la sua capacità di unire la tecnica del canto lirico alle atmosfere della musica pop e contemporanea. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Spente le stelle, una delle sue canzoni più celebri e suggestive. È un pezzo caratterizzato, come l'avete sicuramente notato, da un'atmosfera intensa, elegante e quasi, quasi fuori dal tempo, dove la voce di Emma Chaplin, con il suo stile vicino al bel canto, crea dunque un universo sonoro ricco di emozione e poesia. Il titolo stesso, Spento le stelle, evoca un'immagine malinconica e romantica, quella di un cielo senza luce, simbolo di un sentimento profondo, di un'assenza o di un amore che lascia un segno nell'anima. Le 15 e 27 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI, il nostro viaggio musicale con la grande musica continua. Andrea Bocelli con La voce del silenzio. Ascoltiamolo insieme.

La voce del silenzio, il titolo della canzone, con la bellissima voce del grande Andrea Bocelli, dunque una voce che non ha bisogno di presentazioni. Uno degli artisti italiani più amati nel mondo, Andrea Bocelli. Diamo un'occhiata al tempo che fa oggi, mercoledì 5 agosto. Il tempo è parzialmente nuvoloso oggi, prima della comparsa nel pomeriggio di perturbazioni accompagnate da pioggia sul nord-ovest e sul centro, che in seguito raggiungeranno alcune zone dell'est. E poi i venti soffiano da nord nella parte settentrionale e da est nelle regioni centrali e meridionali. Saranno piuttosto forti in prossimità delle coste settentrionali, per poi intensificarsi gradualmente lungo il resto del litorale verso il sud. Il mare è mosso vicino alla costa, leggermente mosso e poi gradualmente increspato lungo le altre sponde. E le temperature sono più basse oggi nelle regioni settentrionali e centrali, ma rimarranno elevate al sud.

mi chiedono, chi mi vogliono, e dove ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la marocca, questo la barba, o la sanguigna, presti biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono qua la fanciulla, questa la barba, presti biglietto. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro.

tigro qua, tigro là, tigro su, tigro giù, tigro su, tigro giù. Quanto fattissime sono le torme, sono attaccate dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Ambo tigro, bravo bravissimo, ambo tigro, bravo bravissimo, a te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà. Ambo tigro, bravo bravissimo, ambo tigro, bravo bravissimo, a te fortuna, te fortuna, te fortuna.

Eh sì, siamo rimasti nel mondo della grande, grande musica con un capolavoro senza tempo. Ascoltavamo il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Composta questa opera nel 1816 e rappresentata per la prima volta a Roma, quest'opera è ancora oggi una delle più amate e conosciute del repertorio lirico mondiale. E siete sempre sintonizzati sempre sulle frequenze di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale.

Le 15:44 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Rimaniamo nel segno del positivo, perché parliamo di una bella notizia, quella che vi darò adesso, che riguarda il turismo tunisino. Infatti il 2026 si presenta come un anno incoraggiante per questo settore strategico della nostra economia nazionale, con importanti segnali dunque positivi, dunque segnali di ripresa e di crescita. Infatti il settore turistico tunisino ha registrato dunque risultati positivi nei primi 7 mesi del 2026. Il numero di visitatori ha raggiunto quota quasi 6 milioni alla fine di luglio, con un incremento del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2025, ha dichiarato il responsabile della comunicazione presso il Ministero del Turismo, Enes Ben Orbel, in una dichiarazione resa ultimamente. Dunque ha descritto questi progressi come un risultato positivo, dunque importante, considerato il contesto internazionale in cui si trovano diverse destinazioni turistiche. Secondo il responsabile, questi risultati sono frutto degli sforzi congiunti del Ministero del Turismo e dei vari dipartimenti governativi competenti. Il funzionario ha dichiarato che mercoledì si è tenuta una riunione della commissione responsabile del monitoraggio dell'attività turistica per valutare le azioni intraprese, tra cui le campagne di ispezione delle strutture turistiche e i programmi di pulizia e miglioramento ambientale, considerati dunque fattori essenziali per rafforzare l'attrattiva della destinazione tunisina e migliorare l'esperienza dei visitatori. Il ministro sta inoltre portando avanti la sua strategia di diversificazione dei mercati di provenienza dei turisti. In questo contesto sta intensificando gli sforzi per attrarre un maggior numero di turisti cinesi, in particolare attraverso campagne promozionali e il potenziamento dei collegamenti aerei, considerati ovviamente essenziali per sostenere i flussi turistici verso la Tunisia. E le autorità poi intendono sviluppare ulteriormente quei collegamenti aerei nei prossimi anni, al fine di aprire nuovi mercati e rafforzare la competitività della Tunisia come destinazione turistica. E per quanto riguarda i principali mercati di provenienza, il mercato europeo ha registrato una crescita di circa il 3%, mentre i mercati limitrofi, in particolare quelli dei paesi confinanti, continuano a rappresentare un pilastro del turismo tunisino. Infine, il Ministero del Turismo prosegue i suoi sforzi per migliorare i servizi ai valichi di frontiera, rafforzando ovviamente la pulizia e agevolando le procedure di passaggio, al fine di garantire una migliore accoglienza ai visitatori, soprattutto quelli provenienti dai paesi vicini durante l'alta stagione estiva.

E continuiamo con le buone notizie, perché parliamo di un altro fiore all'occhiello della nostra economia. Parlo dell'olio d'oliva, è una notizia positiva questa che vi do e arriva per i produttori e anche gli esportatori tunisini. Dunque l'olio d'oliva tunisino rimane fuori dai nuovi dazi aggiuntivi introdotti dagli Stati Uniti nei confronti di alcuni partner commerciali. Dunque, ed è un segnale importante, anche conferma il valore e la competitività di un prodotto simbolo della Tunisia, conosciuto ovviamente in tutto il mondo per la sua qualità, il suo gusto autentico, il legame profondo con la nostra terra e le nostre tradizioni. L'olio d'oliva tunisino non sarà infatti sottoposto ai nuovi dazi aggiuntivi introdotti dall'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump nei confronti di 60 partner commerciali degli Stati Uniti. La Tunisia dunque non figura infatti nell'elenco delle economie interessate dal provvedimento adottato dall'ufficio del rappresentante statunitense per il commercio, nell'ambito delle indagini avviate ai sensi della sezione 301 del Trade Act. Questa misura, entrata in vigore il 24 luglio, prevede tariffe aggiuntive del 10% per alcuni partner commerciali e del 12,5% per gli altri paesi sottoposti alle indagini. E tra questi figurano diversi concorrenti mediterranei della Tunisia nel settore dell'olio d'oliva, tra cui Marocco, Algeria, Egitto e Turchia. La posizione tunisina resta tuttavia suscettibile di revisione, poiché Washington potrebbe in futuro ampliare le indagini o modificare l'elenco dei paesi interessati. E secondo il Ministero dell'Agricoltura, Spagna, Italia e Stati Uniti rappresentano ri rispettivamente il 33,6%, il 19,5% e il 18,3% dei volumi esportati di olio d'oliva tunisino.

Ecco, siamo arrivati al termine dunque del nostro programma di oggi. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori per la loro fedeltà dunque ai nostri programmi. Ringrazio il mio amico Raif Lussetti per la sua preziosissima collaborazione tecnica. Un grande grazie dunque soprattutto a voi, ovviamente, ascoltatori e ascoltatrici fedeli di RTSI. Vi ricordo che alle 16 Fawzat Mesek dunque presenterà le brevi dunque notizie in lingua francese. Per quanto mi riguarda, vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre sulle nostre frequenze, le frequenze di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Il nostro amico Al Ghazafi saluta e vi augura un buon proseguimento di programma sulle frequenze di RTSI. Ciao a tutti, a risentirci.

0: indimenticabile. Benvenuti al Festival Internazionale di Cartagine, uno dei più prestigiosi eventi culturali della Tunisia. Creato nel 1964, il festival nasce con l'obiettivo di fare del magnifico teatro romano di Cartagine un grande palcoscenico aperto alle culture del mondo. Una scelta naturale, perché Cartagine è da sempre un crocevia di civiltà, un luogo dove Oriente ed Occidente si incontrano sulle rive del Mediterraneo. Il teatro romano, restaurato con grande cura, può accogliere migliaia di spettatori. Assistere ad uno spettacolo in questo scenario significa vivere un momento unico, dove la storia e l'arte si fondono in un'atmosfera davvero suggestiva. Ogni estate, generalmente tra metà di luglio e la metà di agosto, il festival propone un cartellone ricco di concerti, spettacoli teatrali, danza, musica classica, jazz, world music e grandi produzioni internazionali. Sul palco di Cartagine sono saliti alcuni tra i più grandi artisti del panorama mondiale arabo, accanto ai migliori interpreti della scena tunisina. Il festival è infatti anche una straordinaria vetrina per la creatività nazionale che trova qui uno spazio di prestigio davanti ad un pubblico internazionale. Ciò che rende speciale questo appuntamento non è soltanto la qualità della programmazione, ma anche il luogo che lo ospita. Seduti tra le gradine dell'antico teatro, sotto il cielo stellato dell'estate tunisina, ogni concerto assume un fascino particolare. Visitare Cartagine significa anche scoprire uno dei siti archeologici più importanti del Mediterraneo: le Terme d'Antonino, le rovine puniche e romane, le ville antiche e il vicino villaggio di Sidi Bou Said completano un itinerario culturale di straordinaria bellezza. Il Festival Internazionale di Cartagine rappresenta così più di una semplice rassegna artistica. È un incontro tra passato e presente, tra culture diverse e linguaggi universali, dove la musica diventa un ponte tra i popoli. Se programmate una vacanza in Tunisia durante l'estate, riservate una serata a questo festival. Sarà un'occasione per vivere la cultura in uno dei luoghi più emozionanti del Mediterraneo e per lasciarvi conquistare dalla magia di Cartagine. Io, Adel Ghazah, vi ringrazio per averci seguito. Nel prossimo appuntamento ci sposteremo lungo la costa tunisina per scoprire insieme il fascino del Festival Internazionale di Hammamet. Arrivederci e continuate a viaggiare con noi alla scoperta della amatissima Tunisia.
1: J'aime la Tunisie.
2: I love Tunisia.
3: Ich liebe RTCI.
4: Me encanta Tunis.
5: Ich liebe mein Tunesien.
6: I love Tunisia.
7: Amo a Tunis.
8: J'aime la Tunisie.
9: Ti amo Tunisia.
10: Du 11 juillet au 13 août, le Festival international de Hammamet vous ouvre les portes de sa 60e édition. Vous avez rendez-vous le mercredi 5 août avec le spectacle Call Center Tragedy de Nizar Saidi. Focus sur 8 personnages épuisés par l'attente, les rêves différés et les illusions brisées. Ils avancent entre les ruines du passé et les résonances du présent. Au cœur de cet univers fragmenté apparaît un espace familier et troublant, un centre d'appel où leurs destins se croisent. Visages fragiles, liens familiaux rompus et relations professionnelles instables composent leur quotidien. Call Center Tragedy de Nizar Saidi. C'est le mercredi 4 août à partir de 22h au Centre culturel international de Hammamet. La vente des billets se fera sur le portail web du festival festivaldehammamet.com. Le Festival international d'Hammamet, notre mémoire vivante.
11: Le meilleur de la musique sur RTCI.